0: che vengono piace male bianche e bile per sono prei sei do ma adesso sono strozzi e sono stato l'uberno per caola quindi ho cio e ci assistono
1: no
0: caro sono prei qui nascere no perché sono star là
1: certo
0: ma visto dopo non vorrei essere lì ora su sobotu su piela là stare qua ci vende chi stia tu la cipo
1: io
0: qua patia
1: chi stia te a voi
0: io sono prei tristi lei star più perché se fregane io dici che tassi con te radici con scurmura così no chi si cominci sei di bio belle che sei di grato che ci sta
1: sei di grato
0: che tocca stare
1: o va che ne più sei
0: ma è che però c'è radici a dio sei di grato sei le perché se fregane io avuto di vedere ne io mi tassi con quella perché mi ha sostituito però tu non ci più perché ti ci gesti in amore ecco sai questo spermetro già si dice per ti sia su su su ciò si è appena stato poi in taga pielo tu non muore un po' sabito tu tocca che io sei questo lei sta arrivato e sei trova tu Dio
1: per Silvia ne stai bene
0: come si bilo ma su questo ospitale bile che si può operire le brotti e su un bottiglio di alo c'è stranca poi stetti su un io isciù di alo fa un occhio di nuovo prisciò ma che mogu pologate
1: ma qua sei guccio danni per povedo che se varas peschi prec po la sei odo gimnasio ma che sei odo
0: gimnasio ti do brotti a romrido ti sa si c'è strana chi su pesce per ti tom poco su grobisce sovietsko si intorno tom se te vesci per ti sovietsko si ti per mustè e se vi apriscio
1: Rod che è venuto qua a Varas
0: che per tom patte fiuzza ciù bella non avai
1: no strugli che venno a tu tanghi
0: sempre amici strugli bella per ti strugli per
1: Rod che slovenze corapske slovenze
0: da per ora da perché tu sta stai carta apriscio per bella ranchtok bella è slidker piscio ti sosco bella
1: io non ne
0: so scelta slidker slidker per ti stari fulda sviscali sa tom daržo stari bora baško per železnici dijelo Miki ovaj komedij ti spođe ti se ja ja se ti davni
1: šofari
0: ja se ti davni ti slovensko visi bi da on da prišao 64 leta smo sam i da spođivali
1: bila on ješke živi ne
0: tog venke živi
1: kaže ona poparnan bila uzgojiteljica ka vrce delala
0: ja
1: što se spostao
0: pa ti tog tam vareš a tudi vrti delala Eržike koša na Eržičaka i um
1: Jesa ovo ne od ovrtecka, teška ne bila.
0: Je bilo to ne. Se kralce pa da vrte zbiže.
1: Pri nas je zdaj je bila obletnica, ka 65. So naredili pri nas.
0: Ja se žde vare še bio. Ja se žde skuš zgutavo v osnovnu šolu. Pet pa pol leta se djel. Se kralce vajte v šolu, te smo vare še pišli, pa te drugo se pa tam zgutavo. Poti ste to v gimnaziju, Mišo.
2: Vrtec ogradila bode. Z rožic nasadila bode, vmes pa nagel rožmarin, daj bom golfala fante z njim. Vmes pa nagel rožmarin, daj bom golfala fante z njim. Kaj bo šrevca ti golfala, nisi lepa, nisi zala. Grem skoz mesta, skoz vasi, povsod so lepše, kak spati. Grem skoz mesta, skoz vasi, povsod so lepše, kak spati.